0: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: italiano di notte.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Questa è Radio Padova.

0: Padova.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

solitario e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano se dorita e mettila qua.

0: sono le 6 e 3 minuti.
1: Pronti anche oggi per stare insieme, pronti anche oggi con Buongiorno Amici per darvi il buongiorno e il bentrovati su Radio Padova. Max Dupré con voi fino alle 9. Oggi apriamo con Adriano Celentano e la sua Pera Verti.

0: persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Daniele Silvestri, Le cose in comune, 1995, è poco prima quel campione di ascolti in televisione, ma poi insomma un campione in senso artistico, Adriano Celentano con Per Averti. Buon giovedì per avere voi qua, i nostri soliti appuntamenti del mattino che tra poco prenderanno piede, penso per esempio all'agenda, il nostro almanacco, e poi ricorderemo anche il santo del giorno, faremo gli auguri a qualcuno di voi. State con noi, nel frattempo se avete voglia, qualcuno già lo ha fatto, scriveteci o inviateci i vostri vocali al 328 319 8000. Rimanete con noi, più tardi anche Venusia con il suo oroscopo e le previsioni meteo della giornata con Trebi Meteo, insomma il nostro programma del mattino che adesso si arricchisce di Lorenzo Giovanotti e So solo che la vita.

0: amatissima anche in Germania, Gianna Nannini, qui con una canzone degli anni 90, a metà degli anni 90. Era meravigliosa creatura. Tra poco invece uno sguardo alla viabilità nord-est, rimanete qui con noi.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire...

0: c'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
6: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento? Quelle consumate sotto il palco di un concerto? Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
7: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
8: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
9: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
8: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
9: ErcoleTempoLibero.it.
10: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, a causa di lavori sulla 28 Porto Goraro Conegliano si sono formate code in direzione Conegliano tra Villotta e Pordenone Centro Commerciale. Un veicolo in panne provoca invece rallentamenti sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste tra Cessalto e San Stino di Livenza. Si viaggia a rilento ma per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Miranese e Castellana, sulla A4 Venezia Padova sempre verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla A4 Brescia Padova verso Milano tra Sirmione e Brescia Est. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

0: più.
1: Berlino di Ernia, Radio Padova, Ritmo Italiano, 8:32 del mattino. Ancora buongiorno da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. Poi vi lascerò con Luca Lazzari per la seconda parte di Mattinata. Mestre, allora ieri, l'altro ieri, bella sorpresa per qualcuno che ha tentato la sorte. Gioca 8 euro all'otto e ne vince quasi 500.000. È la vincita più alta dell'anno, beh, facile da dirsi, verificando anche i numeri così, così elevati e importanti. La dea bendata quindi ha baciato un fortunato che aveva giocato la schedina in una ricevitoria di Mestre nell'estrazione di martedì scorso, di un paio di giorni fa. Un colpo da 498.000 euro, insomma si fa presto poi ad arrotondare sui 500.000. La somma è stata vinta grazie all'otto, la combinazione vincente per la quale il fortunato scommettitore o scommettitrice ha puntato 8 euro. La combinazione era 1, 6, 9 e 14 e mi sono chiesto chissà che cosa fanno riferimento questi numeri, perché li ha giocati casualmente buttando 4 numeri a caso, oppure quelle cifre hanno una certa importanza. Se l'avevano prima l'avranno anche ora, anzi a maggior ragione adesso con 500.000 euro in saccoccia. Una vincita regolare quindi, alla luce del sole, puntando dei numeri fortunati. C'è chi invece faceva altro. Maxi operazione, leggo ancora, contro la criminalità cinese a Padova. È stato eseguito il sequestro preventivo di una bisca clandestina situata nel centro cittadino. Il gruppo gestiva questa bisca clandestina dove si svolgevano partite di poker e di mahjong con puntate in denaro. E allora mi sono informato che cos'è questo mahjong, che questo gioco da tavolo per 4 giocatori nato in Cina, molto diffuso anche nel resto del mondo, soprattutto negli Stati Uniti d'America e in Giappone. In Italia invece si è diffuso inizialmente soprattutto a Ravenna, chissà perché, proprio a Ravenna e provincia, dove è chiamato Maggio, ma ha preso piede anche a Milano, Firenze, Venezia, Udine, Bologna e Reggio Emilia e, come sentite, anche Padova, visto che c'era questa bisca clandestina. Il nome Mahjong significa uccello di canapa. Si tratta di un gioco di combinazioni, coppie, trisse e scale, che presenta alcune analogie con giochi di carte occidentali come Ramino o Scala 40. Scopo del gioco è per ogni giocatore creare combinazioni con tutte le proprie tessere. Il primo che ci riesce naturalmente vince.
2: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è

0: la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 170 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Radio Padova Meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Sensibile miglioramento del tempo dopo le piogge temporali di ieri sull'Italia nord-orientale, nelle prossime ore sulle Venezie, quindi un po' di sole, di tanto in tanto qualche nuvola di passaggio, ma durante il pomeriggio brevi spot temporaleschi solo per Alpi, Prealpi e al più alta pianura friulana. Altrove una situazione per lo più tranquilla, con un aumento delle temperature. In molte località iniziamo di nuovo a superare i 20 gradi. Per venerdì ancora cenni di instabilità in montagna, meglio altrove per una tranquilla giornata mite. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
10: Su Radio Padova, la disco italiana.
12: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: stadio.
1: E lo stadio attende l'arrivo e il ritorno di Tiziano Ferro e accadrà durante l'estate. Lo stadio qui a Radio Padova a chiudere questa nostra puntata di oggi giovedì. Vi lascio con Luca Lazzari a seguire fino a mezzogiorno.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Dovunque tu stia, viaggiando con

0: vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni in via Guizza a Padova.
2: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
3: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile.
4: Aperto sabato e domenica.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se... 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
8: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbia d'Oro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
11: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa. Licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Radio Padova News.
1: Delitto di Garlasco davanti ai PM di Pavia. Andrea Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, da chiarire le frasi colte nelle intercettazioni. Ci provai, mi respinse, avrebbe detto ammettendo di aver visto i video intimi di Chiara ed Alberto Stasi. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio. Udienza privata dal Papa del segretario di Stato americano Marco Rubio, che in missione a Roma deve migliorare le relazioni con Palazzo Chigi dopo le ultime tensioni, ma anche ricucire con la Santa Sede, mentre non si placano le reazioni ai ripetuti attacchi lanciati da Trump al pontefice. Per il secondo anno di fila i campioni in carica del PSG c'entrano la finale di Champions. Bayern KO 1-1 all'Allianz Arena dopo il 5-4 casalingo dei transalpini. Il 30 maggio a Budapest sfida con l'Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 e 2 minuti.
4: Su Radio Padova, tempo reale con Luca Lazzari.

Uno dei capolavori della musica italiana, Radio Padova, con Eugenio Finardi, Dolce Italia, alle 9:06. Buona giornata da Luca Lazzari, grazie a Max Dupré che anche questa mattina vi ha tenuto compagnia dalle 6 alle 9, io con voi fino a mezzogiorno, 328 319 8000 per i vostri messaggi e adesso la nuova di Biagio Antonacci.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 7 maggio 2026. Ariete, una severa luna anche oggi potrebbe causare impedimenti in grado di innervosirvi. Tenete a bada perciò l'irritabilità e in ogni caso cercate di non palesare il vostro disappunto. Voto 7. Toro, Mercurio è nel segno per indicarvi come sistemare i vostri affari, ma siate celeri, come celere sarà il suo passaggio. Appagante, grazie alla luna positiva, il dialogo amoroso, e 8 è il vostro voto. Gemelli, Saturno, Nettuno e Plutone sono buoni alleati di Venere e Urano nel segno, pertanto potete essere certi di ottenere aiuti importanti per i vostri nuovi progetti, sia lavorativi sia familiari. E voto 8. Cancro, la benevolenza di Mercurio vi indurrà ad essere riflessivi in un momento che per Marte in quadratura potrebbe invece vedervi frettolosi. Attenti a non causare dissapori familiari, magari per un eccesso di impulsività, con il voto 7-. Leone, i progetti a lunga scadenza sono sempre supportati da un ottimo Saturno, pertanto dedicatevi di più e meglio agli impegni correnti, disturbati da Mercurio dissonante. E voto 8-. Vergine, Luna e Mercurio, dal loro aspetto benevolo, favoriranno la resa in ambito professionale o di studio e, se vi impegnerete, potranno agevolare un più pacifico dialogo di coppia. Voto 7+. Bilancia, gli ostacoli provocati dall'ostilità di Marte potranno in parte essere superati con il sostegno di Venere positiva, ma cercate sempre di muovervi con cautela con il voto 7. Scorpione, la vita affettiva gode di un periodo di serenità che dovrebbe farvi sentire un po' meno le pressioni che per Mercurio in opposizione state riscontrando nell'ambiente di lavoro. E voto 8-. Sagittario, bene il lavoro, qualche disagio a causa di Venere dissonante potrebbe riguardare anche oggi la sfera dei sentimenti. Cercate di essere più comprensivi con il voto 8-. Capricorno, la pazienza dovrà accompagnarvi ancora per un po', pertanto affidatevi alla presenza della luna nel segno per sfoggiare tutta la vostra saggezza. E voto 7. Acquario, Urano dal suo aspetto positivo vi incoraggia a guardare al futuro, poiché non appena Mercurio tornerà a sorridervi avrete modo di utilizzare al meglio le vostre geniali idee. E voto 8-. Pesci, avrete ancora per un po' il sostegno di Mercurio e la situazione lavorativa non vi procura preoccupazioni, mentre noie domestiche o familiari sono possibili per Venere in quadratura. Vigilate con il voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
0: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
3: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
4: Vederci bene è uno stile di vita.
5: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
4: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
6: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona. Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
7: Il potere della scienza è nelle tue mani.
8: Wow!
7: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo. Qui tutto è incredibile. Ti aspettiamo a Jesolo. Visita il nostro sito.
9: Aperto sabato e domenica.
10: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
11: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi da Arredo Giardino.
12: Con Ercole Tempo Libero, a Due Ville Vicenza.
11: ErcoleTempoLibero.it.
13: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
14: Ecco, è successo. E ora che si fa?
15: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
16: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
17: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo.
18: Come se tu fossi
17: 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Vi parlo volentieri di un viaggio nella musica italiana che ha fatto la storia. Domani 8 maggio al Gran Teatro Geox di Padova arriva Canto Libero, lo spettacolo che rende omaggio a due leggende, Lucio Battisti e Mogol. Un concerto emozionante e riporta sul palco le canzoni che hanno segnato intere generazioni, melodie senza tempo, arrangiamenti fedeli e un'energia soprattutto capace di far rivivere ogni ricordo. Dalla canzone dell'amore perduto è il mio Canto Libero. Oggi ogni brano ci sarà un'emozione da cantare insieme, che seratona. Canto Libero, la magia di Battisti e Mogol, domani venerdì 8 maggio alle 21:15 al Gran Teatro Geox. Per info e biglietti zlive.com. ma intanto due biglietti in questo nostro pomeriggio di giovedì li regaliamo al più veloce o alla più veloce ad inviarci un messaggio al 328 319 8000. Una serata magica all'insegna di Battisti e Mogol domani sera al Gran Teatro Geox. Noi ora sentiamo Jovanotti, So solo che la vita

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Radio.

0: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 170 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova. Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
4: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento? Quelle consumate sotto il palco di un concerto? Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
5: Vederci bene è uno stile di vita.
6: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
5: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
7: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
8: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
7: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
8: ErcoleTempoLibero.it.
9: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Radio Padova News.
1: Solide relazioni con la Santa Sede e comune impegno per la pace. Così una nota del Dipartimento di Stato USA sull'incontro di stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato Marco Rubio, giunto dopo settimane di tensione. Attesa nelle prossime ore una risposta dell'Iran alla bozza di pace USA, lo sostiene dopo la CNN anche all'Arabia. L'emittente saudita riferisce inoltre di trattative in corso per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Il caso dell'antivirus, il cui focolaio è stato identificato 2 settimane fa su una nave da crociera nei pressi di Capo Verde, è ora diretta verso Tenerife. Identificati 2 nuovi casi, 3 finora morti, a bordo 8 le persone contagiate. Il giallo di Pietrancatella con la morte per avvelenamento di Antonella di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara di Vita, 19 anni. In questura a Campobasso proseguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate. Calcio dopo quella di Champions, si definiscono stasera le finali delle altre coppe. In Europa League le semifinali di ritorno sono Aston Villa Nottingham e Friburgo Braga. In Conference Crystal Palace, Shakhtar e Strasburgo, Rayo Vallecano, tutti i match alle 21. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: La canzone estiva di Annalisa su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16 e 6 minuti. Buon pomeriggio, siete con Maurizio Modica. Ora le tre canzoni in fila. La prima di LDA con H7, Poesie clandestine.
1: Tre canzoni in fila.

0: Stessa direzione la nuova canzone di Paola Iezzi su Radio Padova Ritmo Italiano. A chiudere l'appuntamento con le tre canzoni in fila con il nostro buon pomeriggio c'è anche Dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra!
3: Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile.
5: Aperto sabato e domenica.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta.

0: Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
1: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
3: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
4: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
3: Ma fino al 16 maggio.
4: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
5: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. Siamo così. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un mezzo pesante in panne, traffico rallentato tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Code sulla carreggiata opposta per traffico intenso tra San Donà di Piave e Porto Gruaro. Raccomandiamo attenzione sul tratto Venezia-Padova della 4, dove viene segnalato un veicolo in panne tra il bivio per la 13 e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. E proprio sulla tangenziale di Mestre vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera, giovedì 7 maggio, fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Tommaso Paradiso con i romantici su Radio Padova, ritmo italiano, alto contenuto glicemico negli ultimi minuti. Aggiorno voi appassionati di tennis su quanto accade a Roma agli Internazionali d'Italia. Da poco è finita la partita di Jasmin Paolini, che ha faticato ma ha battuto la francesina Jean Jean in 3 set. Nel maschile ha vinto anche Mattia Bellucci. Domani mattinata interessante perché saranno 3 le italiane in campo. Nel femminile, Tyra Grant, rivelazione di questo ultimo periodo, contro la canadese Mboko, Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro, che non gioca da un bel po' di tempo, per cui potrebbe giocarsi le sue chance Elisabetta. E poi la sorpresa del giorno, Noemi Basiletti, solo 19 anni, incontra la veterana Elina Svitolina. Staremo un po' a vedere come andranno le italiane domani in mattinata agli Internazionali d'Italia di Roma. Olè. La musica di The Colors nei prossimi minuti nel pomeriggio di Radio Padova, ritmo italiano. Questa si intitola Rolling Stones.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Welcome to the Hotel California. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 170 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Radio Padova Meteo.
12: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore un po' di residua instabilità interesserà i rilievi del Triveneto. Altrove invece le precipitazioni si saranno già attenuate e si farà strada anche qualche timida schiarita. Domani giornata con sole prevalente, sempre un po' più di variabilità su Alpi e Prealpi, con qualche residua debole goccia di pioggia, specie nella seconda parte del giorno. Le temperature massime toccheranno anche i 23-24 gradi, con clima nel complesso gradevole. Per tutti i dettagli e precisi restate aggiornati come sempre sull'app di Trebi Meteo.
13: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Zucchero, Baila, Sexy Think su Radio Padova, Ritmo Italiano. Era l'ultima delle bellissime canzoni anche che ci porta dritti ai saluti. Con me Maurizio Modica, appuntamento domani a partire dalle 14. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, a voi l'augurio di trascorrere una bella serata. A domani sentiamo anche Clara con Prima Donna.

0: corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona. Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali, prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
5: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
6: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli?
7: Quelle del primo appuntamento.
6: Quelle consumate sotto il palco di un concerto.
7: Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
8: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
9: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
8: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
9: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
8: Ma fino al 16 maggio.
9: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
10: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione... gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
11: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
12: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
13: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
12: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
13: ErcoleTempoLibero.it.

0: Radio Padova News.
1: Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno d'Europa League, il derby inglese Aston Villa, Nottingham e Friburgo, Braga in Conference, Crystal Palace, Shakhtar e Strasburgo, Rayo Vallecano. Resterà aperta fino alle 19 la camera ardente di Evaristo Beccalossi, il campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. I funerali domani alle 13.45 nella chiesa di San Paolo a Brescia. Tennis internazionali d'Italia fuori al primo turno Berrettini e Cinava, avanti Bellucci. Tra le donne avanzano Paolini e la qualificata Noemi Basiletti. Jannik Sinner debutterà sabato e nella prima conferenza stampa al Foro Italico, il numero uno del mondo, ha parlato anche del possibile boicottaggio degli Slam.
2: Stiamo soltanto chiedendo il rispetto, perché comunque senza di noi il torneo non c'è.
1: Vuoto mondiale verso il Gran Premio di Francia in programma domenica a Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà l'approccio del leader eredato MotoGP, Marco Bezzecchi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 3 minuti.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

0: Malika Ayane con Animali Notturni, sono le 17:06. Buona serata, ormai eccoci pronti per il nostro appuntamento del pomeriggio sera, quello dell'aperitivo, quello con Si Viaggiare insieme a me, se vorrete, fino alle 20. Franco Ghirardello, benvenuti con la nostra musica, quella di Radio Padova, con il nostro ritmo italiano che continua. Vi facciamo sentire Andromeda di Elodie.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

Sara Toscano con Maledetto Ti Amo, siete su Radio Padova. Parliamo anche di Sherlock Holmes, perché andiamo in Svizzera, dove centinaia di fan del detective più famoso del mondo si sono ritrovati vestiti in perfetto stile 800 per un viaggio davvero particolare. Si è svolto tutto tra treni storici, alberghi d'epoca, paesaggi alpini legati proprio ai racconti, soprattutto in questa zona in cui questo paese svizzero, Sherlock Holmes cade alle cascate durante uno dei capitoli più celebri della saga. E la cosa più curiosa è vedere persone arrivate da tutto il mondo con cappelli, mantelli, la pipa, la valigia vintage, proprio come se fossero usciti da un romanzo, e alla fine sembra quasi una macchina del tempo, perché per qualche giorno la Svizzera si è trasformata davvero nell'universo di Sherlock Holmes in treno. Bello. Non parliamo adesso del traffico su rotaia, bensì del traffico invece sulle nostre autostrade del Veneto. Lo faremo tra poco con gli esperti della viabilità viaggiando. Prima Paola e Chiara su Radio Padova.